Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.